0: Bergadin hendo nuoga di fanar minute tebe flo assomte hendo ni tebe ranche gato.
1: Aduge Rajya.